Holy, holy, holy. Yama obia adjo ene. Yama di ene sene ayena. Yefe meke che kwa bina edusa. As usual, DJ Bayo, ene jina mechi. Sha se se ya don't crunch sem ever.